kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyeme anida suoi ani mi kwa na baya